0: Hello? Hello? Hello?
1: Dini Nur?
0: Hello?
1: Ha?
0: Hello? Hello?
1: Ha?
2: Aw, aw, aw.
0: Hello? Hello? Hello? Hello?

Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha? Aw, aw, aw. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?